0: Love FM. Ogni canzone, un'emozione.
1: Le strade son piene da un'ora di gente che corre e ha paura.

0: E ora che hai la tua bella Smart TV, finalmente puoi scaricare la nuova app di Love FM. Musica per i tuoi occhi.
1: Le persone, sai, si distruggono. Guarda come poi si riducono. Cosa fanno in nome dell'amore?

0: Sei nella nostra notte.
1: Sei nella nostra notte.
0: La notte di Love FM. La notte delle emozioni. Love FM.
2: Love FM. Ogni canzone

silenzio della notte, lascia che la nostra musica guidi i tuoi pensieri verso orizzonti di pura serenità. Buonanotte.

cuoricino tra profumi e sapori, Love FM è il mio ingrediente segreto. La musica rende tutto più speciale. Sì, con Love FM sto bene.

tua giornata corre a mille. Fermati un attimo, accendi Love FM e ritrova il relax che meriti.

0: Le tue giornate con Love FM. I momenti che vuoi, con più relax.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Oggi hai già chiesto ad Alexa di suonare la tua musica preferita? No? Allora cosa aspetti? Facciamo vibrare le emozioni con Love FM. Basta dire Alexa, ascoltiamo Love FM. Oppure facciamo un tuffo nei mitici anni 80 con Ritmo 80. Basta dire Alexa, ascoltiamo Radio Ritmo 80.
1: Ok, ecco la radio in diretta.
0: Qualsiasi sia il tuo mood, basta un comando. Prova ora e lascia che la musica ti trasporti.

0: stazioni del tempo a Love FM.
1: Un saluto agli ascoltatori di Love FM da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo.
2: Si attende una giornata di giovedì con un peggioramento del tempo al centro-nord per gli ingressi di una perturbazione atlantica, nuvolosità diffusa fin dalle prime ore del giorno, acquazzoni e temporali localmente anche intensi tra Liguria e Valpadana centro-orientale, che tenderanno poi a concentrarsi dal pomeriggio soprattutto tra Triveneto e Emilia-Romagna, Appennino centro-settentrionale, Toscana interna, Umbria e Marche. Al centro-sud tempo migliore con prevalenza di sole e clima ancora caldo con massime che toccano localmente i 30 gradi, mentre al nord i valori saranno in calo, soprattutto a nord del Po si starà sotto i 25 gradi. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Buongiorno, è il momento di alzarsi e brillare come il sole. Accendi la radio, prendi il tuo caffè, rilassati e lascia che la nostra musica ti porti verso una giornata straordinaria. Buon risveglio da Love FM.

0: Love FM. Nomi, cognomi, ricordi e curiosità. L'almanacco del giorno.
1: Giovedì 17 settembre 2026. Mancano 105 giorni alla fine dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale della Vergine e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Roberto e Roberta.
0: Indovina un po'.
1: Principalmente si usa per bere, ma puoi anche lasciarci dentro un messaggio, sperando che qualcuno lo trovi lontano da te. Cos'è? La risposta a fine puntata.
0: Accadde oggi.
1: Il 17 settembre 1983, Vanessa Williams diventa la prima Miss America afroamericana, ma la sua vittoria porterà con sé molte polemiche e controversie.
0: Lo sapevi che...
1: In Nepal, la comunità Newari venera da secoli una tradizione unica. Una bambina, scelta in tenera età secondo rituali precisi, viene proclamata Kumari, incarnazione della dea Taleyu e adorata come dea vivente fino alla pubertà. Vestita di rosso, la giovane Kumari partecipa a cerimonie pubbliche e conferisce benedizioni divine.
0: Parole preziose.
1: Questa usanza religiosa risale a oltre 300 anni fa. La parola di oggi è malazzato. Una persona malazzata è qualcuno che tende sempre ad ammalarsi.
0: Chuck, citazioni da Oscar.
1: Eravamo dalle parti di Barsto, ai confini del deserto, quando le droghe cominciarono a fare effetto. Dal film Paura e delirio a Las Vegas.
0: E adesso, la risposta all'indovinello di oggi.
1: Principalmente si usa per bere, ma puoi anche lasciarci dentro un messaggio, sperando che qualcuno lo trovi lontano da te. Cos'è? La bottiglia.
0: L'almanacco del giorno torna più tardi.
2: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Love FM News.
1: Via il bollo per auto e moto di piccola e media cilindrata nell'anno 2027. Lo ha deciso il Consiglio dei Ministri, che ha prorogato anche il taglio delle accise sui carburanti. Sparisce una delle tasse più odiate dagli italiani, ha detto la Premier Meloni. Critiche le opposizioni, regalia del governo in vista delle elezioni, ma nessuna misura concreta per il caro bollette. Condanna unanime e bipartisan per l'aggressione ad un rabbino che stava alla fermata dell'autobus a Milano. La vittima, referente della sede di via Soderini della comunità ebraica, è stato insultato e malmenato da tre ragazzi, subito rintracciati e portati in questura. Un ventenne tunisino è stato arrestato, altri due denunciati. Individuato e denunciato a piede libero per lesioni, l'uomo che nei giorni scorsi ha ferito diverse donne, si indaga su quattro casi, con pallini sparati da un'arma ad aria compressa in via della Giuliana a Roma. Si tratta di un italiano cinquantenne disoccupato che, interrogato, ha affermato di aver sparato per divertimento. Serata di Coppa da dimenticare per il Milan. I rossoneri incassano un gol per tempo e perdono 2-0 in casa col Benfica nella prima giornata di Europa League. Stasera entra in scena la Juventus, che ospita gli olandesi del NEC. Ed è tutto, a più tardi.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL, come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
4: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series, da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
5: TAEG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
4: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
6: La colazione è pronta e la musica è servita. Benvenuti alla colazione musicale più allegra. Accendi la radio, prendi il tuo caffè e preparati a iniziare la giornata con il ritmo nel cuore e un sorriso sulle labbra.

0: su Love FM è il momento delle stelle con l'oroscopo di Nicoletta.
1: Siamo giunti a metà settimana, buongiorno a tutti, oggi è giovedì 17 settembre, ben ritrovati con i nostri consigli dalle stelle. Ariete, competizione accesa in un progetto digitale, non mollate! In amore la serata è dinamica, proponete un'attività sportiva o un'uscita un po' movimentata. Toro, concretezza che risolve un problema burocratico fastidioso. In amore la serata è rassicurante e pacifica. Godetevi la solidità del vostro legame. Gemelli, verve comunicativa che vi rende oggi irresistibili. In amore usate la simpatia per sciogliere un muso lungo. Un messaggio inaspettato vi farà ridere. Cancro, proteggete la vostra privacy dalle intrusioni dei social. In amore cercate la complicità nel silenzio. Una serata intima in casa, quindi, vi rigenererà. Leone, siete al centro dell'attenzione in ogni call o in ogni riunione. In amore celebrate invece il partner. Un regalo inaspettato o un complimento pubblico lo farà molto felice. Vergine, ordine mentale che si riflette in un lavoro pulito. In amore smettete di essere ipercritici. Godetevi le piccole imperfezioni della vostra coppia. Bilancia, con un po' di diplomazia si evita uno scontro tra amici. In amore cercate l'armonia estetica. Un incontro fortunato per chi è single durante un evento. Scorpione, determinazione feroce nel raggiungere un budget. In amore l'intensità è ai massimi. Non abbiate paura di mostrare le vostre fragilità più profonde. Sagittario, voglia di espandere i vostri orizzonti mentali. In amore il partner apprezza la vostra allegria. Progettate un weekend all'insegna dell'avventura. Capricorno, cercate di non esagerare con gli impegni oltre l'orario di lavoro. In amore chi vi ama ha bisogno di voi, non della vostra carriera. Acquario, idee visionarie che attirano l'interesse dei vertici. In amore cercate la libertà mentale e una scoperta sul web vi darà un nuovo spunto di vita. Pesci, intuizione che vi guida nella scelta giusta al lavoro. In amore la vostra dolcezza è contagiosa e scioglie ogni difesa. Serata quindi romantica e sognante. Buona fortuna a tutti, buona giornata. A piantò.
0: Hai perso il tuo segno? Resta su Love. L'oroscopo di Nicoletta torna alle 9.30.
2: Vendesi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
3: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro. E tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
4: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
5: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
6: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.

0: Love FM News.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. Via il bollo auto dal 2027 per tutte le auto di potenza fino a 80 kW, cioè il 70% del parco auto circolante, e per tutti i motocicli. La misura è stata approvata ieri dal Consiglio dei Ministri e il governo la definisce strutturale. Entrerà in vigore dal 1 gennaio 2027, costerà in tutto 2 miliardi e 300 milioni e il gettito, che mancherà alle regioni a cui spettano le entrate del bollo auto, sarà compensato con i fondi inutilizzati del PNRR. La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha rivendicato l'abolizione del bollo come la conferma della linea dell'alleggerimento fiscale da parte dell'esecutivo.
2: Abbiamo scelto di continuare il nostro lavoro di taglio delle tasse, siamo fieri di farlo in continuità, ecco, con quello che centrodestra ha già fatto in altre

0: Angelo Bonelli di AWS.
1: Il governo Meloni approva la norma scettola qualunque, via il bollo auto, ma solo per il 2027 perché c'è la campagna elettorale, tagliando risorse alla sanità e alle regioni. Intanto gli italiani sono in ginocchio per la stangata della bolletta elettrica e perché hanno gli stipendi tra i più bassi in Europa.
0: Sempre il Consiglio dei Ministri ha prorogato il taglio delle accise in scadenza oggi 17 settembre. Lo sconto sul gasolio sarà da domani e per una settimana di 12 centesimi al litro compresa IVA e di 6 centesimi per la seconda settimana fino al 5 ottobre. Poi gli sconti saranno garantiti dal meccanismo delle accise mobili. Il Consiglio dei Ministri ha invece congelato il decreto sull'ex ILVA in attesa della decisione della Cassazione il 20 ottobre sulla sentenza della Corte d'Appello di Milano che ha imposto lo stop dell'area a caldo del sito di Taranto. Lottiamo per la nostra Europa è l'appello lanciato da Ursula von der Leyen nel suo discorso ieri a Strasburgo sullo Stato dell'Unione. Tra i temi toccati, la guerra Russia-Ucraina, il clima, i rapporti con la Cina, le migrazioni, le sfide dell'intelligenza artificiale e il divieto all'uso dei social per gli under 13. Debutto da dimenticare per il Milan in Europa League. I rossoneri perdono in casa col Benfica nella prima giornata del maxi girone. Stasera entra in scena la Juventus. Gerardo De Vivo.
2: Non tutte le rimonte riescono ad Amorim. Il suo Milan parte ancora una volta al rallentatore, va sotto di due gol ma stavolta non recupera e cade rumorosamente col Benfica tra i fischi di San Siro. Il calcio dominante resta per ora nei sogni del tecnico portoghese. Fanno flop le seconde linee: Hutchinson, Bartesaghi, Terracciano, Yashari, tardivi e comunque inefficaci gli ingressi di Ghila, Salemakers, Pulisic, Moreira e Rabiot. Il risultato è la conseguenza di tutto questo. Luke Bacchio nel primo tempo e Kaminski nella ripresa firmano il 2-0 per il Benfica, al primo successo della sua storia contro i rossoneri che incassano il primo KO stagionale in gare ufficiali. Utili solo per il tabellino la palla dell'1-1 clamorosamente sciupata da De Winter e due occasioni per Pulisic che si vede negare il gol da Trubin. Nelle altre gare della serata spiccano il blitz del Lione 2-1 sul campo dell'Anderlecht e la sorpresa dell'Omonia Nicosia 1-0 sul Celta Vigo. Stasera tocca alla Juventus, reduce dalla figuraccia di campionato col Sassuolo, vietato sbagliare allo Stadium contro gli olandesi del NEC Nijmegen.
0: Ed è tutto per ora, a più tardi.
3: Vendesi Ciringhito Frontemare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
4: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
5: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
6: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
5: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
7: Messaggio promosso da Sanofi.
8: Così questa è la nuova Volvo X60.
9: Che ne dici? 100% elettrica.
8: Bellissima, ma giusto un limite.
9: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
8: È vero, ma il prezzo?
9: Come la tua ibrida.
8: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
9: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
10: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
11: Il grande tennis internazionale maschile torna in Puglia, a Bari, con l'ATP Challenger Levante Open Trofeo La Pietra. Dal 27 settembre al 4 ottobre, il Circolo Tennis Bari torna protagonista del circuito internazionale. ATP Challenger Levante Open Trofeo La Pietra, CT Bari, dal 27 settembre al 4 ottobre. Save the date! Radio Partner, Love FM.
12: Buongiorno, lovers! Non importa quale sia la vostra destinazione oggi, noi di Love FM siamo qui per rendere il vostro risveglio una gioiosa avventura. Restate sintonizzati e lasciatevi trasportare.

0: Non perdere neanche un attimo della musica che ami. Portami con te. Scarica la nostra app sul tuo telefonino. In viaggio, al lavoro o a casa, Love FM, la tua radio a portata di mano. Previsioni del tempo a Love FM.
1: Un saluto agli ascoltatori di Love FM da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo. Si attende una giornata di giovedì con un peggioramento del tempo al centro-nord per l'ingresso di una perturbazione atlantica, nuvolosità diffusa fin dalle prime ore del giorno, acquazzoni e temporali localmente anche intensi tra Liguria e Valpadana centro-orientale, che tenderanno poi a concentrarsi dal pomeriggio soprattutto tra Triveneto, Emilia-Romagna, Appennino centro-settentrionale, Toscana interna, Umbria e Marche. Al centro-sud tempo migliore con prevalenza di sole e clima ancora caldo con massime che toccano localmente i 30 gradi, mentre al nord i valori saranno in calo, soprattutto a nord del Po si starà sotto i 25 gradi. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
0: Nomi, cognomi, ricordi e curiosità. L'almanacco del giorno.
2: Giovedì 17 settembre 2026. Mancano 105 giorni alla fine dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale della Vergine e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Roberto e Roberta.
0: Indovina un po'.
2: Principalmente si usa per bere, ma puoi anche lasciarci dentro un messaggio, sperando che qualcuno lo trovi lontano da te. Cos'è? La risposta a fine puntata.
0: Accadde oggi.
2: Il 17 settembre 1983 Vanessa Williams diventa la prima Miss America afroamericana, ma la sua vittoria porterà con sé molte polemiche e controversie.
0: Lo sapevi che...
2: In Nepal la comunità Newari venera da secoli una tradizione unica. Una bambina, scelta in tenera età secondo rituali precisi, viene proclamata Kumari, incarnazione della dea Taleyu, e adorata come dea vivente fino alla pubertà. Vestita di rosso, la giovane Kumari partecipa a cerimonie pubbliche e conferisce benedizioni divine.
0: Parole preziose!
2: Questa usanza religiosa risale a oltre 300 anni fa. La parola di oggi è malazzato. Una persona malazzata è qualcuno che tende sempre ad ammalarsi.
0: Chuck, citazioni da Oscar.
2: Eravamo dalle parti di Barsto, ai confini del deserto, quando le droghe cominciarono a fare effetto. Dal film Paura e delirio a Las Vegas.
0: E adesso, la risposta all'indovinello di oggi.
2: Principalmente si usa per bere, ma puoi anche lasciarci dentro un messaggio, sperando che qualcuno lo trovi lontano da te. Cos'è? La bottiglia!
3: Riascolta l'almanacco quando vuoi su lovefm.it
0: e sulla nostra nuova app.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
7: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
8: CUP24, compara prenota fatto.
9: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69€. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19€. Lidl, vale davvero.
10: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159€ al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361€. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153€. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo! Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché...

0: Love FM News.
1: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Niente più bollo dal 2027 per auto fino a 80 kW e tutte le moto. L'esenzione riguarderà circa il 70% del parco veicolare nazionale, la totalità dei motocicli. Il costo stimato della misura è di 2,3 miliardi di euro. Il gettito destinato alle regioni verrà rimborsato dallo Stato attingendo ai fondi inutilizzati del PNRR. La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha difeso la norma presentandola come un passo coerente con la promessa di ridurre la pressione fiscale sulle famiglie. Di parere opposto tutte le forze d'opposizione che parlano di regalia elettorale. Il Consiglio dei Ministri ha inoltre prorogato il taglio delle accise sui carburanti in scadenza proprio nella giornata odierna. Da domani scatta un ribasso di 12 centesimi al litro sul gasolio per una settimana, seguito da un ridimensionamento dello sconto a 6 centesimi nella seconda settimana con copertura fino al 5 ottobre. Successivamente si farà ricorso al meccanismo delle accise mobili. Individuato e denunciato a piede libero per lesioni l'uomo che nei giorni scorsi ha ferito diverse donne, si indaga su 4 casi con pallini sparati da un'arma d'aria compressa in via della Giuliana a Roma. Si tratta di un italiano 50enne disoccupato già interrogato dai carabinieri alla presenza del suo avvocato. L'uomo, individuato con una rapida attività investigativa, ha ammesso le responsabilità e ha affermato di aver sparato per divertimento. Intanto è stata operata Cristina Stillitano, la scrittrice colpita a un braccio, le è stato rimosso il proiettile. Condanna unanime e bipartisan per l'aggressione a un rabbino che stava alla fermata dell'autobus a Milano. La vittima, referente della sede di via Soderini della comunità ebraica, è stato attaccato da 3 ragazzi che hanno tentato di sfilargli il copricapo tradizionale e poi di spingerlo e colpirlo. Il rabbino però è riuscito a fotografarli mentre scappavano prima di essere accompagnato al pronto soccorso. I 3 che lo hanno insultato in lingua araba sono stati subito rintracciati e portati in questura. Un 20enne tunisino è stato arrestato. Altri 2 denunciati. La Federal Reserve ha alzato i tassi di interesse negli Stati Uniti di un quarto di punto, ora sono al 4%, una mossa infelice, la boccia così Donald Trump. Serata di Coppa da dimenticare per il Milan, i rossoneri incassano un gol per tempo e perdono 2-0 in casa col Benfica nella prima giornata di Europa League. Stasera entra in scena la Juventus che ospita gli olandesi del NEC. È tutto, a più tardi.

0: Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Fileo Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69€. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,10€.

0: 19. Lidl, vale davvero.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Il filo di Sofia. Dal suo diario Pensieri e parole. Pensieri e parole.
3: Il frattempo è sottovalutato. È sempre nel frattempo che accadono le cose migliori.

0: Radio Love FM è la tua radio preferita. Dillo in giro. Dillo a tutti. Su Love FM
1: è il momento delle stelle.
0: È il momento delle stelle con l'oroscopo di Nicoletta.
2: Siamo giunti a metà settimana, buongiorno a tutti, oggi è giovedì 17 settembre, ben ritrovati con i nostri consigli dalle stelle. Ariete, competizione accesa in un progetto digitale, non mollate. In amore la serata è dinamica, proponete un'attività sportiva o un'uscita un po' movimentata. Toro, concretezza che risolve un problema burocratico fastidioso. In amore la serata è rassicurante e pacifica. Godetevi la solidità del vostro legame. Gemelli, verve comunicativa che vi rende oggi irresistibili. In amore usate la simpatia per sciogliere un muso lungo. Un messaggio inaspettato vi farà ridere. Cancro, proteggete la vostra privacy dalle intrusioni dei social. In amore cercate la complicità nel silenzio. Una serata intima in casa, quindi, vi rigenererà. Leone, siete al centro dell'attenzione in ogni call o in ogni riunione. In amore celebrate invece il partner. Un regalo inaspettato o un complimento pubblico lo farà molto felice. Vergine, ordine mentale che si riflette in un lavoro pulito. In amore smettete di essere ipercritici. Godetevi le piccole imperfezioni della vostra coppia. Bilancia, con un po' di diplomazia si evita uno scontro tra amici. In amore cercate l'armonia estetica, un incontro fortunato per chi è single durante un evento. Scorpione, determinazione feroce nel raggiungere un budget. In amore l'intensità è ai massimi, non abbiate paura di mostrare le vostre fragilità più profonde. Sagittario, voglia di espandere i vostri orizzonti mentali. In amore il partner apprezza la vostra allegria. Progettate un weekend all'insegna dell'avventura. Capricorno, cercate di non esagerare con gli impegni oltre l'orario di lavoro. In amore chi vi ama ha bisogno di voi, non della vostra carriera. Acquario, idee visionarie che attirano l'interesse dei vertici. In amore cercate la libertà mentale e una scoperta sul web vi darà un nuovo spunto di vita. Pesci, intuizione che vi guida nella scelta giusta al lavoro. In amore la vostra dolcezza è contagiosa e scioglie ogni difesa. Serata quindi romantica e sognante. Buona fortuna a tutti, buona giornata. A presto.
3: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
4: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
5: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69€. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19€. Lidl, vale davvero.
6: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299€ al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734€. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 15.928€. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Beh, andava già bene, no?

Anche durante le attività domestiche, Love FM mi fa compagnia e mi fa cantare. Sì, con Love FM sto bene.

0: Posta FM News.
1: Buongiorno da Daniele Baldi. L'abolizione del bollo auto e moto dal 1 gennaio 2027 scatta l'addio alla tassa per le moto e per le auto con potenza fino a 80 kW, pari a oltre 2/3 del parco circolante. La misura strutturale da 2,3 miliardi di euro vedrà lo Stato rimborsare i minori incassi delle regioni attingendo alle risorse non spese del PNRR. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni rivendica il provvedimento come prova tangibile della volontà del governo di ridurre il carico fiscale sulle famiglie, diametralmente opposte le reazioni delle opposizioni che accusano l'esecutivo di mettere in atto una mossa demagogica e una marchetta elettorale a ridosso delle urne. E poi il CDM di ieri ha deciso la proroga del taglio delle accise, lo sconto sul diesel che scadeva oggi e valeva 17 centesimi al litro, a partire da domani e per una settimana scenderà a 12 centesimi al litro. Poi per la settimana successiva, sino al 5 ottobre, lo sconto scenderà ulteriormente a 6 centesimi e sarà in vigore fino al 6 ottobre. Successivamente si farà affidamento sul meccanismo delle accise mobili per contenere i prezzi. Dazi molto pesanti, li annuncia il presidente americano Trump reagendo alla notizia dell'inedito asse tra Canada e Unione

0: Con la decisione della Fed di rialzare i tassi di interesse di 0,25 punti percentuali. È il primo rialzo dei tassi dal 2023 e anche il primo deciso da quando il capo della Federal Reserve è Kevin Warsh, che a gennaio era stato scelto proprio da Trump. Ed è tutto, a più tardi.
1: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
2: TAEG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
3: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
5: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
6: CUP24, un paraprenota fatto.
7: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
8: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAEG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Il grande tennis internazionale maschile torna in Puglia, a Bari, con l'ATP Challenger Levante Open Trofeo La Pietra. Dal 27 settembre al 4 ottobre, il Circolo Tennis Bari torna protagonista del circuito internazionale. ATP Challenger Levante Open Trofeo La Pietra, CT Bari, dal 27 settembre al 4 ottobre. Save the date!
10: Radio Partner, Love FM.
11: La marcia giusta per iniziare un bel viaggio? Semplice.

0: can't touch this.
1: Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu ai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
3: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
4: La Puglia si innamora con Love FM.
5: La Puglia. Love FM a Bari 92.900 MHz.

0: Vendesi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
1: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro e tu a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it. No, perdi tempo.
2: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: Il grande tennis internazionale maschile torna in Puglia, a Bari, con l'ATP Challenger Levante Open Trofeo La Pietra. Dal 27 settembre al 4 ottobre, il Circolo Tennis Bari torna protagonista del circuito internazionale. ATP Challenger Levante Open Trofeo La Pietra, CT Bari, dal 27 settembre al 4 ottobre. Save the date! Radio Partner, Love FM.
6: Il filo di Sofia. Dal suo diario, pensieri e parole.
7: Pensieri e parole.
8: C'è un tempo per capire, un tempo per scegliere, un altro per decidere. C'è un tempo che è

dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro.

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

volò tutta sola verso un cielo nero, nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono

0: Cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te. Allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: Così questa è la nuova Volvo X60.
3: Che ne dici? 100% elettrica.
2: Bellissima, ma giusto un limite.
3: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
2: È vero, ma il prezzo?
3: Come la tua ibrida.
2: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
3: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
4: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
5: Hai scaricato la nostra app sulla tua Smart TV? Love FM è anche in TV sulla tua Smart TV. Love FM, musica per i tuoi occhi. In HD.

quando sono al computer, ascolto Love FM. Mi fa compagnia e mi rilassa. Sì, con Love FM sto bene.

0: senti che bel rumore.
1: Ora dopo ora.
2: Sono le 12 in punto.
1: La Beppe.
3: Love FM News.
4: Bentrovati all'ascolto da Daniela Ubaldi. Ancora raid russi nella notte su Kiev, 18 feriti per droni e missili che hanno danneggiato anche una struttura scolastica, 7 feriti a Odessa dove è stato colpito un edificio residenziale di 19 piani. Le autorità ucraine denunciano anche che un drone russo ha attaccato una nave civile battente bandiera della Tanzania diretta verso uno dei porti ucraini. Il capitano è rimasto ucciso, altri 3 membri dell'equipaggio feriti. Mosca comunica intanto di aver colpito ponti sul Dniester per il trasporto di armi dalla Romania, mentre le forze ucraine hanno colpito nella notte un aeroporto militare nell'oblast di Rostov e hanno attaccato una raffineria di petrolio a Yaroslav, mandandola in fiamme. Intanto la Russia si prepara alle prime elezioni parlamentari dall'invasione dell'Ucraina. Le urne saranno aperte per rinnovare la Duma di Stato, la Camera Bassa del Parlamento, dal 18 al 20 settembre. Escluso dalla tornata elettorale, l'unico partito apertamente contrario alla guerra contro Kiev, Yabloko. La Commissione europea adotta lo YouKids Act per rafforzare la sicurezza dei minori online. La proposta vieta alle piattaforme social l'accesso agli under 13 e fissa a 15 anni l'età minima per aprire un account autonomo. Tra i 13 e i 15 anni sarà previsto il controllo

0: sharing specificatamente progettati per loro attraverso account gestiti dal genitore, sempre prevedendo un limite di tempo massimo. Lutto nel mondo dell'arte. Si è spento a 88 anni Peter Max, l'artista che tra psichedelia e pop ha segnato la comunicazione visiva americana nei decenni a cavallo del 2000. Di origini tedesche, sfuggito alla Germania nazista con la famiglia, fu artista capofila della controcultura con uno stile hippie e groovy che lo ha visto firmare francobolli, poster giganti per la Casa Bianca, oltre alla memorabile copertina dell'album Yellow Submarine dei Beatles e il logo dell'emittente musicale MTV.
1: E passiamo alle news regionali e siamo in Basilicata. Non bastano a rassicurare il territorio le parole del presidente della regione Bardi e del ministro dell'ambiente Pichetto Frattin. Nel loro comunicato congiunto si ribadisce che non verrà estratto più petrolio di quanto stabilito dagli accordi del 98 e del 2006, confermando i tetti di 104.000 barili al giorno per Val d'Agri e 50.000 per Tempa Rossa. Il nodo centrale, tuttavia, riguarda le operazioni necessarie per raggiungere quelle soglie. Per compensare il calo naturale dei giacimenti servono nuove perforazioni, la riattivazione di vecchi impianti e la riapertura di nuovi pozzi di produzione e reiniezione delle acque di scarto. Sotto i riflettori ci sono i permessi nell'area del Materano e le richieste di raddoppio ai confini del Parco Appennino Lucano, con l'incognita di un possibile commissariamento per velocizzare gli iter. I critici denunciano i rischi ambientali e per le falde acquifere, sottolineando l'evidente paradosso tra un'ulteriore spinta alle estrazioni e alla promozione della Basilicata come meta di turismo e agricoltura di qualità. E sempre in Basilicata ci spostiamo a Maratea, dove riaprono i collegamenti grazie al nuovo bypass di Castrocucco sulla statale 18 Tirrena Inferiore. L'opera provvisoria realizzata da ANAS con un investimento di 5 milioni di euro finanziati da Regione e Protezione Civile permette di aggirare il tratto colpito dall'instabilità del versante. Il percorso si sviluppa per 4 km ed è percorribile 24 ore su 24 a senso unico alternato regolato da semafori, con tempi di attesa previsti di circa 10 minuti. Il tratto è vietato alle biciclette e ai mezzi pesanti oltre le 3,5 tonnellate, fatta eccezione per i pullman del trasporto locale. I veicoli pesanti dovranno quindi deviare sulla statale 585 per Trecchina. Fino al 30 settembre il tracciato principale della statale 18 resterà comunque aperto dalle 7 all'una di notte. Dal 1 ottobre il tratto franoso verrà chiuso definitivamente e il traffico si sposterà interamente sul bypass. Resta attesa intanto la soluzione definitiva, la variante in galleria da 700 metri e 60 milioni di euro, il cui iter autorizzato attende il completamento della conferenza dei servizi. Da Dino Scotti, linea allo studio.
0: Ed è tutto, a più tardi.
2: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi, buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
3: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
4: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.

mio discolpa, dico che ero perso. Ho dato comunque tutto me stesso, come stesso. Ancora adesso, ancora adesso.

0: sul gruppo Gita di classe.
1: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutto per il rientro a scuola, come gli zaini, a partire da soli 3,99€ in store, app e decathlon.it.
2: Stai cercando la colonna sonora perfetta per ogni momento? Con le digital radio del gruppo Love FM hai sempre il sound giusto ovunque tu sia. Love FM Boutique, il ritmo della moda per accompagnare i tuoi momenti più glamour. Love FM Gourmet, le note soft e raffinate ideali per i palati più esigenti. Love FM Vintage, il fascino intramontabile dei vinili con un tocco di classe e nostalgia. Ascoltale tutte su lovefm.it e sulle app Love FM, anche per Smart TV. Love FM, Digital Radio, la musica su misura per ogni emozione.

Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare. Se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento per i tuoi pochi anni e per i miei che sono cento. Non c'è niente da capire, basta sedersi ed ascoltare. Perché ho scritto una canzone per ogni pentimento e devo stare a te.

ufficio con Love FM è tutta un'altra storia. Le mie canzoni preferite mi accompagnano mentre lavoro. Sono più motivato e rilassato. Sì, con Love FM sto bene.

diavoli, due come noi, ma smetti di piangere, per due come noi, salutami i tuoi, e sai, se ti guardassi con i miei occhi,

0: minuti.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Il filo di Sofia. Dal suo diario Pensieri e parole. Pensieri e parole.
3: Inizia. Inizia da dove sei. Inizia con la paura, inizia con il dolore, con le mani che tremano, con il dubbio. Ma inizia.

0: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
1: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta.
2: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: risposta sei tu.
1: Ora dopo ora.
2: Sono le 14 e un minuto.
1: La Beppe.
3: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's.

0: Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
3: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
2: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
4: Messaggio promosso da Sanofi.
5: Il grande tennis internazionale maschile torna in Puglia, a Bari, con l'ATP Challenger Levante Open Trofeo La Pietra. Dal 27 settembre al 4 ottobre, il Circolo Tennis Bari torna protagonista del circuito internazionale. ATP Challenger Levante Open Trofeo La Pietra, CT Bari, dal 27 settembre al 4 ottobre. Save the date! Radio Partner, Love FM.
6: Che sia per lavoro o per piacere, ogni viaggio è un'opportunità per scoprire qualcosa di nuovo. Porta con te le canzoni della tua vita e

0: allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
1: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
2: CUP24, un paraprenota fatto.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: Radio Love FM è la tua radio preferita. Dillo in giro. Dillo a tutti.

0: detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
1: Il bello di settembre, Skoda Kamiq, da 125 euro al mese, anticipo 3.000 euro, TAN 0, TAG 1,05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro, importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere.
3: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Le canzoni più belle per il tuo relax. Più rilassati, più concentrati. Love FM, la radio

piccolo stop per tornare più carichi di prima. Pochi secondi e si riparte con la musica che ti fa stare bene. Sempre su Love FM.

0: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
1: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
2: Così questa è la nuova Volvo X60.
3: Che ne dici? 100% elettrica.
2: Bellissima, ma giusto un limite.
3: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
2: È vero, ma il prezzo?
3: Come la tua ibrida.
2: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
3: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
4: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
5: Oggi hai già chiesto ad Alexa di suonare la tua musica preferita? No? Allora cosa aspetti? Facciamo vibrare le emozioni con Love FM. Basta dire: Alexa, ascoltiamo Love FM. Prova ora e lascia che la musica ti trasporti.
6: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: 16 in punto. Love FM.
1: Love FM News.
2: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Dazi molto pesanti contro l'Europa, addirittura interruzione dei rapporti commerciali su alcuni prodotti. È quanto minaccia il presidente americano Trump nel caso in cui il Canada diventasse il primo membro associato dell'Unione Europea, come proposto ieri dalla presidente della Commissione von der Leyen alla plenaria dell'Europarlamento a Strasburgo. Il Canada e l'Europa sono legati da un'affinità elettiva, scelta e rinnovata. Insieme sono ancora più forti, ha detto oggi il premier Carney nel suo intervento. Un'alleanza è un processo positivo, ha aggiunto, spiegando che un Canada più forte è un partner più efficace anche per gli USA, e lo stesso vale per l'Unione Europea. Ancora forti tensioni in Medio Oriente. Un drone è stato intercettato nella provincia di Taif, nella regione della Mecca in Arabia Saudita. Una persona è morta, altre due sono rimaste ferite. Intanto esperti di diritti umani incaricati dall'ONU riferiscono di aver riscontrato fondati motivi per ritenere che gli Stati Uniti abbiano commesso crimini di guerra in due attacchi in Iran, tra cui uno contro la scuola nella città meridionale di Minab. Le conclusioni della missione si concentrano su due attacchi aerei che hanno causato la morte di almeno 178 civili, tra cui donne e bambini. E si continua a scavare tra le macerie dell'edificio di 6 piani crollato ieri nella città di Gaza. 21 finora i morti accertati, tra cui 12 bambini e 5 donne, oltre 40 i feriti. L'edificio, che ospitava più di 100 sfollati, era stato gravemente lesionato da diversi attacchi aerei israeliani nel 2024 e nel marzo del 2025. Come richiesto dalla procura, il GIP del Tribunale di Brescia ha archiviato la posizione dell'ex procuratore aggiunto di Pavia, Mario Venditti. Era accusato di aver incassato denaro per favorire l'archiviazione della posizione di Andrea Sempio nell'inchiesta del 2017 sull'omicidio di Garlasco. Da quanto si apprende, l'ipotesi di reato resta intatta, ma riguarda altre persone. Per questo motivo gli atti saranno trasferiti a Pavia.
3: E passiamo alle news regionali, e siamo in Puglia. Svolta per l'agricoltura pugliese. È in arrivo, dopo 2 anni di attesa, il bando da 30 milioni di euro stanziati dal Ministero per le aziende colpite dalla xylella. Le risorse serviranno al reimpianto con varietà resistenti o alla riconversione delle colture. Dopo il via libera della AGEA e il confronto sui criteri tra regioni e associazioni di categoria, il testo definitivo potrebbe essere approvato già entro fine settimana. Climateso intanto al tavolo regionale sull'uva da tavola. Nonostante la Puglia rappresenti oltre il 53% della produzione nazionale, il comparto è in forte sofferenza per via del caldo, dei rincari e della concorrenza sleale dei paesi extra UE. Pesante il calo dei prezzi, col diretti denuncia speculazioni che vedono il prodotto venduto nei supermercati a meno di 1 euro al chilo, mentre i produttori restano soltanto 30 centesimi. Per rilanciare il settore, le organizzazioni puntano sul catasto varietale e sulle nuove rotte commerciali, come il primo volo cargo ortofrutta in partenza il 3 ottobre da Grottaglie verso Istanbul. E restiamo in Puglia, parliamo di incendi. La Giunta regionale pugliese ha approvato uno stanziamento di oltre 1,4 milioni di euro, attinti dal Fondo Nazionale Natura 2000, per potenziare la lotta contro gli incendi boschivi nelle aree protette. La gestione operativa degli interventi è stata affidata al Dipartimento della Protezione Civile Regionale. I fondi serviranno ad acquistare pick-up 4x4 con moduli antincendio, droni con termocamere per il monitoraggio in tempo reale, attrezzature da terra per la bonifica dei focolai sotterranei e sistemi di mappatura fotogrammetrica per l'aggiornamento del catasto incendi. Come sottolineato dall'assessora all'ambiente Deborah Cilento, l'obiettivo è rafforzare prevenzione e tempestività di intervento per tutelare gli habitat e la biodiversità a fronte di siccità e temperature sempre più alte. Da Dino Scotti, linea allo studio.
2: Europei maschili di pallavolo, reduce da 4 vittorie in altrettante gare, l'Italia di De Giorgi va a caccia del primo posto del girone. Nell'ultima gara della prima fase, agli azzurri

0: Riascolta le ultime news quando vuoi su lovefm.it
1: e sulla nostra nuova app.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it, iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Il grande tennis internazionale maschile torna in Puglia, a Bari, con l'ATP Challenger Levante Open Trofeo La Pietra. Dal 27 settembre al 4 ottobre, il Circolo Tennis Bari torna protagonista del circuito internazionale. ATP Challenger Levante Open Trofeo La Pietra, CT Bari, dal 27 settembre al 4 ottobre. Save the date! Radio Partner, Love FM.
5: La tua giornata, piena di ritmi frenetici. Ogni giorno traffico, lavoro, scuola, casa, spesa. Troppo! Accendi Love FM. I momenti che vuoi con più relax.

Capolavori italiani. Capolavori internazionali. Su Love FM, la musica.

0: allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
1: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
2: CUP24, un paraprenota fatto.
3: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
4: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: previsioni del tempo a Love FM.
1: Amici di Love FM, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Perturbazioni in transito sull'Italia, nelle prossime ore porterà altri temporali sulle regioni settentrionali, ma si sposteranno poi queste acquazzoni anche verso l'Italia centrale col passare delle ore. In serata raggiungeranno anche il Lazio, l'Abruzzo, insomma un po' tutto il centro-nord verrà coinvolto oggi da questa perturbazione. Il sud resta in attesa con ancora il sole e con temperature alte, anche superiori ai 30 gradi, invece al centro-nord man mano che arrivano i temporali valori in diminuzione. Domani ancora atmosfera molto instabile, soprattutto al nord-est, nell'Italia centrale, con qualche nuovo temporale e un po' più di nuvole cominciano a raggiungere anche il sud. Per dettagli anche sul weekend c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
2: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL, come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
3: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi, buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
4: Il grande tennis internazionale maschile torna in Puglia, a Bari, con l'ATP Challenger Levante Open Trofeo La Pietra. Dal 27 settembre al 4 ottobre, il Circolo Tennis Bari torna protagonista del circuito internazionale. ATP Challenger Levante Open Trofeo La Pietra, CT Bari, dal 27 settembre al 4 ottobre. Save the date. Radio Partner, Love FM.
5: Il filo di Sofia. Dal suo diario. Pensieri e parole.
6: Pensieri e parole.
7: C'è sempre la possibilità di vivere in modo diverso. È la paura del giudizio degli altri che impedisce di decidere con la propria testa.

0: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69€. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19€. Lidl, vale davvero.
1: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
2: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
1: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
3: Messaggio promosso da Sanofi.
4: Radio Love FM, la musica che accompagna ogni viaggio, ogni strada che percorri. Salvala tra le prime posizioni della tua autoradio. Perché ogni volta che accendi il motore, Love FM accende le tue emozioni. Radio Love FM, in auto, la tua prima scelta.

risveglio, Love FM è la migliore compagnia. Con Love FM la giornata inizia bene. Sì, con Love FM sto bene.

0: Love FM News.
1: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Se il debutto in Champions non è stato esaltante, in 4 gare unica vittoria del Como, non è iniziata sotto i migliori auspici neanche l'avventura dell'italiana in Europa League, con l'esordio shock del Milan dominato in lungo e largo dal Benfica. Ammutoliti 65.000 di San Siro che prima della gara hanno riservato una standing ovation all'ex beniamino Manuel Rui Costa, oggi presidente del club lusitano. E stasera tocca all'altra formazione italiana ai nastri di partenza dell'Europa League, la Juventus, in attesa degli olandesi del NEC, e protagonista in negativo in casa Sassuolo, che ha rinfocolato polemiche sollevando malumori della piazza, e allora alza lo scudo protettivo Luciano Spalletti.
2: È il ritmo mentale quello che diventa fondamentale. Chi pensa prima, gioca prima, difende prima, fa tutto un po' prima.
1: Ma i tifosi rispondono presente alla prima chiamata in Coppa. Stadium tutto esaurito contro i tulipani. Torna McKenny dopo lo stop per infortunio. Debutta in porta il polacco Grabara. Gatti in difesa e in attacco. Unica punta Voltemade. Ore 21, arbitro l'ucraino Drevinsky. Voltiamo pagina, gli europei maschili di pallavolo. Si chiude stasera la prima fase in battute, con già in tasca il pass per gli ottavi. L'Italia affronta la Slovenia in un incontro che vale il primato del girone. Poi si vola a Torino per gli ottavi di finale. Sentiamo Gerardo De Vivo.
3: Alla quinta l'asticella si alza ancora. Dopo 4 vittorie su 4 con un paio di set lasciati lungo il cammino, l'Italia chiude il girone contro la Slovenia. Bronzo europeo in carica, terza quest'estate in VNL, guidata in panchina dall'italiano Fabio Soli. L'occasione per misurare il livello di gioco raggiunto dagli azzurri, il centrale Giovanni Sanguinetti.
4: L'avversario sulla carta era il più complicato anche del girone. Siamo consapevoli che ci sia ancora qualcosa da fare. Prendiamo adesso una partita alla volta.
3: Resta concentrato sugli avversari lo schiacciatore Luca Porro.
5: Mi aspetto una partita complicata, loro sono una squadra molto esperta, però noi sono sicuro ci faremo trovare zucca. Se battiamo bene sarà tosta per tutti.
3: In palio stasera il primato nel girone, che vale un avversario più comodo negli ottavi, la quarta del gruppo C, che sarà la Danimarca. In caso di secondo posto incroceremo una tra Serbia e Belgio. Al Palapanini si inizia alle 21.05.
1: Infine il tennis, dopo Jannik Sinner, Zverev, anche Alcaraz sarà tra gli 8 che prenderanno parte alle fan di novembre a Torino. L'ATP ha ufficializzato il pass per lo spagnolo, malgrado alle spalle di Shelton nella race, qualificato però in virtù della tutela del ranking e per aver vinto in stagione uno slam. Ed è tutto, buona serata.
6: Così questa è la nuova Volvo X60.
7: Che ne dici?
8: 100% elettrica.
6: Bellissima, ma giusto un limite.
7: Ancora?
8: Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
6: È vero, ma il prezzo?
8: Come la tua ibrida.
6: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
8: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
9: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
10: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL, come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro, e con le mega offerte filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
11: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici, i bambini tornano a scuola, riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
12: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: È tempo di partire? Di tornare a casa? Accendi Love FM. Noi abbiamo le canzoni ideali per accompagnarti lungo la strada del tuo prossimo viaggio, del tuo rientro a casa. Alza il volume e buon viaggio con Love FM.

anche mentre mi alleno. Love FM mi dà la giusta carica, il ritmo giusto per sentirmi al top. Sì, con Love FM sto bene.

0: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, a giocare a calcio!
3: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
4: Ehi, tu, lover! Se hai voglia di energia e buon umore, ti consigliamo

manca di conforto, forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.

0: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
1: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
0: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
2: Messaggio promosso da Sanofi.
3: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
4: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta.
5: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
6: Il grande tennis internazionale maschile torna in Puglia, a Bari, con l'ATP Challenger Levante Open Trofeo La Pietra. Dal 27 settembre al 4 ottobre, il Circolo Tennis Bari torna protagonista del circuito internazionale. ATP Challenger Levante Open Trofeo La Pietra, CT Bari, dal 27 settembre al 4 ottobre. Save the date! Radio Partner, Love FM.
7: Il filo di Sofia. Dal suo diario... Pensieri e parole.
8: Pensieri e parole.
9: Bizzarra la vita. C'è chi ti imprigiona per anni in un pensiero. Poi giri l'angolo e qualcuno ti libera con un sorriso.

0: allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
1: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
2: CUP24, un paraprenota fatto.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Sono le 20 e 2 minuti. La Beppe.
1: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi, buona la prima, posso andare?
2: No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
3: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
4: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAEG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Il grande tennis internazionale maschile torna in Puglia, a Bari, con l'ATP Challenger Levante Open Trofeo La Pietra. Dal 27 settembre al 4 ottobre, il Circolo Tennis Bari torna protagonista del circuito internazionale. ATP Challenger Levante Open Trofeo La Pietra, CT Bari, dal 27 settembre al 4 ottobre. Save the date! Radio Partner, Love FM.
6: Guidare è spesso l'unico momento per stare con se stessi. Tra una curva e un semaforo, serve qualcosa che resti. La musica giusta sa farlo, senza parole inutili.

risvegli lontani, i nostri occhi che diventano mani, la tua pazienza di perla, le mie teorie sull'amore fatte a pezzi da un profumo buono, il tuo specchio appannato, la mia brutta giornata, la mia parte di letto in questa parte di vita, il tuo respiro che mi calma se ci appoggio il cuore, la nostra

il tuo Sex and the City, i miei film con gli spari, i nostri segni di aria in questi anni di fuoco. Solo l'amore rimane, tutto il resto è un gioco. I tuoi silenzi che accarezzano le mie distrazioni, ritrovarti quando ti abbandoni. Il nostro amore immenso che non puoi raccontare e che da fuori sembrerà

0: così questa è la nuova Volvo X60.
1: Che ne dici? 100% elettrica.
2: Bellissima, ma giusto un limite.
1: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
2: È vero, ma il prezzo?
1: Come la tua ibrida.
2: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
1: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
3: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
4: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Ovunque sei, il suono di Love FM è con te. Love FM è in DAB in Veneto, Puglia, Lazio, Lombardia, Emilia-Romagna, Friuli, Trentino e Piemonte. Love FM anche in DAB. In giro per l'Italia.

0: alle 21 in punto. Love
1: FM. Previsioni del tempo a Love FM.
2: Un saluto agli ascoltatori di Love FM da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo.
3: Nelle prossime ore la perturbazione che quest'oggi ha interessato il centro-nord scivolerà verso il sud. Avremo dunque una giornata di venerdì ancora piuttosto variabile o instabile, questa volta su gran parte d'Italia. I fenomeni impegneranno anche le regioni centro-meridionali, soprattutto le zone tirreniche e le aree interne. Ancora qualche piovasco al nord, specialmente al mattino. Poi la tendenza sarà verso un miglioramento sulle regioni settentrionali. Le temperature caleranno anche al centro, valori ancora fino a 30 gradi all'estremo sud, specie su Sicilia e Salento. Poi nel weekend ancora un po' instabile, specialmente al centro-sud, ma tendenza a miglioramento del tempo, in particolare da domenica, quando rimonta l'anticiclone da ovest. Con questo è tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche su un gruppo palestra.
6: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
7: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
8: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
9: Il filo di Sofia. Dal suo diario Pensieri e Parole.
10: Pensieri e Parole.
11: Non permettere a nessuno di essere la tua priorità, mentre permetti a te stesso di essere una delle sue opzioni.

0: dolcemente io e te. Dolcemente Love FM.
1: Io non soffro per te, non so fare l'attore. Sono pronto a sbagliare come un uomo d'onore. Spengo la sigaretta

0: so fare l'attore. Quante volte ho sbagliato come un uomo d'onore. Accendo la sigaretta, penso alla nostra storia, mentre guardo la notte per le strade di Roma.
1: Anche mentre faccio shopping, Love FM mi regala il ritmo perfetto. Ogni canzone è un'emozione da portare con me. Sì, con Love FM

0: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
3: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
4: CUP24, un paraprenota fatto.
5: Non hai ancora la nostra app sul tuo telefonino? Cosa aspetti? Scaricala subito. È gratis, è bella e suona benissimo. Love FM, ovunque e sempre con te.

0: Sono le 22 e un minuto. Love FM.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Il grande tennis internazionale maschile torna in Puglia, a Bari, con l'ATP Challenger Levante Open Trofeo La Pietra. Dal 27 settembre al 4 ottobre, il Circolo Tennis Bari torna protagonista del circuito internazionale. ATP Challenger Levante Open Trofeo La Pietra, CT Bari, dal 27 settembre al 4 ottobre. Save the date!
4: Radio Partner, Love FM.
5: La musica ti regala grandi ali per tornare dove vorresti essere e per andare dove ancora non sei stato. Buon viaggio con la tua

che mentre lavoro il tempo scorre veloce, Love FM è la mia pausa perfetta. Un attimo di musica, un sorriso in più. Sì, con Love FM sto bene.

persone sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale perché il mio è normale, ma il tuo... Oh.

0: Radio. Love
1: FM. Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: La giornata corre veloce tra lavoro, traffico, impegni e pensieri. Ogni tanto serve fermarsi un attimo. Accendi Love FM, la musica giusta per i momenti che vuoi con più relax.

se perché è parte di ognuno, ma in fondo nessuno sa bene cos'è che fa camminare strade senza senso, ci fa amare due occhi scuri

destino ubriaca e cammina da sé. E mi porta ogni volta ad un passo da te. E ritorno a credere che niente è perso.

Radio Love FM, la musica che accompagna ogni viaggio, ogni strada che percorri. Salvala tra le prime posizioni della tua autoradio, perché ogni volta che accendi il motore, Love FM accende le tue emozioni. Radio Love FM, in auto, la tua prima scelta.

Anche mentre scrivo un messaggio a chi amo, Love FM mi ispira. Ogni nota racconta una storia. Sì, con Love FM sto bene.

anche mentre guido immersa nei miei pensieri. Love FM è la mia colonna sonora. Le emozioni viaggiano con me. Sì, con Love FM sto bene.

Love FM è con te. Love FM è in DAB in Veneto, Puglia, Lazio, Lombardia, Emilia-Romagna, Friuli, Trentino e Piemonte. Love FM anche in DAB. In giro per l'Italia.